0: Ecatepeque Radio, para el mundo.
1: Rito Mirabile. Pues, come posso indovinare?